bañuna def ci jaana ba mo rafet di ko rafet di ko rafet melo daru tamé yalla ko yalla may fa ñu bu rek wër di